0: quodque quistar quista Anabaptista Anabaptista
1: iam
0: suellista
1: iam
0: coffisti
1: iam
0: posita morista fronista
1: iam iam iam
0: ioc ioc ioc star pagana
1: iam
0: luterana
1: iam
0: puritana
1: iam
0: bramina mufina zurrina
1: iam iam iam
0: iac iac iac mahometana mahometana
2: Hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: quodcue quistar quista Anabattista Anabattista
1: iam
0: suellista
1: iam
0: coffisti
1: iam
0: husita morista fronista
1: iam iam iam
0: ioc ioc ioc star pagana
1: iam
0: luterana
1: iam
0: puritana
1: iam
0: bramina mufina zurrina
1: iam iam iam
0: iac iac iac mahometana mahometana
2: hey bala hey bala hey bala bala bala hey bala hey bala hey bala bala bala
0: como camara como camara
2: giordina giordina
0: giordina
2: giordina
0: giordina giordina giordina
2: giordina giordina giordina

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.